0: Atoll. Malkuth.
1: Malkuth.
0: Vegabura.
1: Vegabura.
0: Vegadula.
1: Vegadula.